33, grado, 37, 38, secondi, nord, 13, gradi, 24, 29, secondi, est, 43, gradi, 37, 44, secondi, nord, 13, gradi, 24, 34, secondi, est, 43, gradi.